nella tua radio Garibaldi 101.5 FM di Garibaldi per il Brasile, per il mondo. Programma patrocinato per Bortolini Movies. In te la ruota do Sol, chilometro 90, zona industriale di Garibaldi, la più grande e ben organizzata fabbrica di mobili o mobili del Brasile, mobili corporativi del Brasile, con showroom insieme alla fabbrica, quanto la RSC, ruota do Sol, chilometro 90, zona industriale di Garibaldi, telefono 3433-2500. Questo programma è anche patrocinato per Schina Joias, il presente giusto per dargli a chi che vuole bene e che merita un presente. Là trovi relogi, trovi despertatori, trovi trofei, trovi gaiti di bocca, trovi lunette per vedere le persone distanti, tirarle a rente e tanta altra cosa bellissima che te l'intelai. Schina Joias. Parlando delle lunette, una volta che ha detto Cioccone che lavorava in colonia, allora la nonna prepara al mangiare e quando era ora di chiamarli le 11, li involta così, la diceva a tosa, ti vieni a casa che il mangiare è pronto. E un ciò va a comprare il canucciale o la lunetta e di nonna adesso quando che vuole chiamare, guarda chi mi vede a rente, cioè, così te mi vede la su in cima, un'altra se là, ma mi vede chi a rente. Ah, bravi, bravi. Allora il giorno dopo tutti là che lavorava e la nonna la ciappa al canucciale, la va su, li tira a rente che dice, Tosati, vieni a casa che è ora di disnar. Andiamo avanti, sto programma è anche un offerimento patrocinato per Mercato das Frutas, stabilito qua in Garibaldi, Avenida Indipendenza, che attende dell'uni a luni, del 7 della mattina alle 8 di notte. Frutti, verdure, buon attendimento, pan cassettino, pan de formai, caffè e tante altre cose, catelinte il mercato das frutas. Questo programma è anche patrocinato per Farmacia Centrale di Carlos Barbosa. Quando è il dottore le manda a torre medi di una passata lì la Farmacia Centrale, nel centro di Carlos Barbosa, telefono 3461-1850. Questo programma è anche patrocinato per Madeira Bianchi, legno, legna, tavole, legni, che attenta la Madeira Bianchi, di Madeira Nobre, di alta qualità, lenta la Madeira Bianchi, telefono 3464-7150, attendendo lì in Tamandaré, bairro Tamandaré di qua Garibaldi. E andiamo avanti, adesso andiamo ad ascoltare con Sergio Endrigo, con la temperatura di 17 gradi qua a Garibaldi, tempo nebbia, appena per finire di piovere, ma si vede che in 20 anni la meteorologia la prevede anche temporali mesi brutti, claro che non per tutti. Facciamo una stricca e va avanti, ma meglio sentirsi andare al mare, non è che non gnacca pescatori, ma la natura la fa come la vuole. Giusto, ascolta allora Sergio Endrigo, canzone per te.

della prossima sonata di mandargliela a tutti voi altri che vi piace cantare in ticorai, cantare in telemesse, cantare anticulti, cantare anche sotto le vigne, cantare da che se. E abbiamo qua il gruppo Stella d'Italia di Garibaldi, che arriva per cantare la canzone che si chiama Mamma me viene da rendere con Stella d'Italia.

Lei è la tua Radio Garibaldi di Garibaldi Serra Gaúcha, quando gavi in 7 ore e 53 minuti, temperatura 17 gradi, tempo par piova, capelli piovesto qua a Garibaldi, adesso si ferma un pochettino ma le nuvole vengono ancora. Va la prossima sonata per tutti voi altri che se devo bevere il caffè, devo fare la colazione in questo momento. Buon appetito a tutti. Chi che arriva per cantare? Valmor Marasca arriva per cantare la canzone che si chiama Sento Lire.

Ore 6 minuti, quanto la tua Radio Garibaldi, anche certamente in di vostri orologi, ma sia fuori di misura di una giustata. È sempre meglio farlo un pochettino avanti piuttosto che attrasare, che l'ora si attrasa mai. E devi ascoltare una prossima sonata, la va per tutti gli ascoltatori, ma guardi questa qua. È una canzone che ha concorso al festival lì in Veranopolis, a tanti anni in Rio, di Antonio Gringo. Lui parla portoghese ma con sottacchi italiani e le sta la musica popolare in la notte di questo che ha acontecesto questo festival lì nella terra della longevità Veranopoli. Ascoltiamo allora Antonio Gringo, ma che poca vergogna, andiamo a ascoltare.

0: Maravilha, maravilha. Este programa é patrocinado pela Farmácia Central de Carlos Barbosa, ao endereço justo para o altri barbosense e o altri da região, para comprar qualquer remédio que vi ocorre ou altre cose que resta la farmacia responsabile per vendere queste cose, la farmacia centrale, telefono 54 3461 1850 ante il Calzadon in Carlos Barbosa. Sto programma anche patrocinato per Schina Gioias, gioie, relogi, presenti per chi che vuole bene, ecco le Schina Gioias ante il centro di Garibaldi. Loro quando vuole dare presenti per chi che vuole bene, non stai a pensare che due volte l'indirizzo giusto è Schina Gioias. E anche quando che vuole comprare muovi corporativi, questo programma è patrocinato anche per loro Bortolini Muovi, la più grande e più ben organizzata industria di mobili corporativi del Brasile. Stabilisce qua in Garibaldi, nella ruota del Sol, chilometro 90, zona industriale. Telefono 3433-2500 o 54-3433-2500. Sto programma anche patrocinato per Mercato das Frutas. Mercato das Frutas attende da luni a luni, dalle 7 della mattina alle 8 di nove, alle 8 di notte. Catilin del mercato das frutas, frutti, verdure, buon attendimento, dolci, pan, cucche, biscotti, pan anche appena fatto, quel cassettino che diciamo per brasilian, che panettai piccoletti la cucinati in tela ora, pan de formai, anche catè salami, catè formai o propria, bevide le con mercato das frutas in Garibaldi, avenida Independenza, ben davanti dell'INSS. Adesso che ha fatto una rotola lì, ben lì la rotola che te l'ora Mercato das Frutas. E anche questo programma patrocina per Madereira Bianchi. La madera, il legno simbolizza il tempo e la bellezza della natura, della naturezza. E dopo la Madereira Bianchi, allora la ga per vendere, per attendere bene in degna consultata quando vuole comprare madera di alta qualità con la Madereira Bianchi in tel bairro Tamandaré qua in Garibaldi, telefono 34 64 71 50 54 34 64 71 50. Andiamo avanti col programma. Dudu, te che ci appana messaggio là.
1: Temos participação dos ouvintes no WhatsApp. Quem
0: maravilha
1: quiser participar, Marasca, vou reforçar aqui o nosso número do WhatsApp para mandar sua mensagem.
0: Estou.
1: Então, só mandar no 549-9118-5111. Quem quiser participar conosco, pedir música, estamos aí disponível. E tem aqui, ó, já chegando para nós, o Avelino Veronese, diretamente de Porto Alegre.
0: Maravilha, Avelino Veronese, bom giorno!
1: Que quer homenagear as duas irmãs dele, a Odila Veronese Locatelli e a Bernadette Veronese Corbellini, que nessa semana estiveram de aniversário.
0: Parabéns alle tue sorelle, loro, un abbraccio a tutte le famiglie lì, Corbellini, Locatelli, e a ti de Porto Alegre che ti ha mandato la mensagem. Grazie. Che musica che ti ha mandato la musica là?
1: Non mandò musica, era só para parabenizar as irmãs.
0: Ah, allora mi tengo così, sai che musica? Araldo e Araldinho cantando la musica Le Fiolette della città. Parabéns a voi altri anniversarianti. E voi altri ascoltatori che volevo omenaggiare qualche don, marchè il telefono lì della radio, Watts, le 54 9 9 11 18 51 11. Scrive la messaggio, mandela qui o grave in audio, mandela che non altrimenti imparare, ma avanti mentre lo ascoltiamo, perché a volte gli dici qualche parola che non la devi dire e allora te sai. Andiamo ad ascoltare a radio al Raldino Le Fiolette della città.

Garibaldi in tutta la regione promette tanta piova per dopo mesdì, questa notte che vem, di man luni, marti, il piove finché il vuol, dopo si ferma. Buona domenica a altri che appena ligare radio adesso, una buona domenica a tutti, grazie che siete ascoltati in tutta la regione qua e anche a altri delle altre città del Brasile che le ascolti attraverso delle catene sociale e anche voi altri dell'Italia e altri paesi del mondo che è legati al nostro programma che pur distanza il giorno in cui resta tutto da rente, tutto vicino, tutto sulle mani. Devi ascoltare la prossima musica, una musica romantica di una volta, ma una verità chi gli ha fatto una coletanica, metteste un pochettino di parole di una canzone e un poco dell'altra, si chiama Souvenir.

andando su per le colline, andando per le pianure del nostro grande Brasil, se devo accompagnare le onde amiche della radio Garibaldi, di Garibaldi, per tutti voi altri che siete ascoltare in questo momento. Guardate, adesso andiamo ad ascoltare una musica, questa prossima sonata la va lì per Onorildo Cattani, Onorildo Cattani che non perde mai un programma insieme alla sua sposa, la Elisa dos Santos Cattani, e è tutti contenti perché lì la nonna Sueli dos Santos, la popolare Ginucca. Una buona domenica per voi altri. La musica andiamo ad ascoltare col gruppo lì della Italia che arriva per cantare per tutti gli ascoltatori, il gruppo Casa Dei canta Valser dei Sposati.

Adesso che mandiamo una sonata a tutti qui di San Giuseppe di Costa Real, a che le nonne là che cantano le tagne in tel filò, sabato passato in tel Fitarelli, in la villa Fitarelli lì di Santo Alessandro. Allora, sta un spettacolo sotto piova, ma una meraviglia. Un abbraccio agli organizzatori di questo filò, quella del Garibaldi Gastrò, e anche allora a Luisa Enrique Fitarelli, un forte abbraccio alla sua famiglia. E la canzone che viene adesso per tutti voi altri che siete nel filò e voi altri che siete impegnati perché acontecesse questa bella notte meravigliosa di sabato passato, arriva per cantare qua Il Canfin. Il Canfin lì del Veneto, dell'Italia, canta da Curio di San Martino. Devo ascoltare per tutti voi altri di San Giuseppe de Costa Real e voi altri ascoltatori di tutta la regione.

Andiamo avanti col programma Domenica Italiana, patrocinato per Farmacia Centrale di Carlos Barbosa. Quando vi occorre comprare perfumi, medicamenti, là con la Farmacia Centrale di Carlos Barbosa del Calzadon, telefono 3461-1850. Sto programma anche patrocinato per Schina Gioia nel centro di Garibaldi. L'indirizzo giusto per voi altri comprare presenti per chi che vuole bene e quando vuole darvi un presente per voi altri anche andrà a comprare il vostro presente lì nella Schina Gioia. Sto programma anche patrocinato per Bortolini Movies, la più grande e più ben organizzata industria di mobili corporativi del Brasile, o mobili corporativi del Brasile, con Bortolini Movies, nella RSC, Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale di Garibaldi, telefono 543-433-2500. Sto programma anche patrocinato per Mercato das Frutas. Frutte, verdure, pan, tutto cosa vi occorre che te lì nel mercato das frutas che attende da luni a luni delle 7 della mattina fino alle 8 di notte dell'avvenida Indipendenza ben davanti dell'INSS qui in Garibaldi. Là trovi anche il caffè, potete bere il caffè, anche quel pan de formai, anche il cassettino, anche quel che volete, che le cose lì che te lì nel mercato das frutas allora tutti i di averto dalle 7 della mattina alle 8 di notte. Sto programma anche patrocinato per Madereira Bianchi. La madera simbolizza forza, il legno simbolizza forza e tempo e bellezza della natura o della natura. Madereira Bianchi stabilisce nel bairro da Mandaré a tanti anni attendendo ben Garibaldi, Bento e la regione. Telefono 54 34 64 71 50. Andiamo avanti, andiamo a ascoltare la prossima musica del programma. Adesso si ascolta in con Coral Fratelli dal Sin di Carlos Barbosa. No, le massa longa al Damian Antra, lo ricordo, una po' curta, metti una mia. Ecco il merlo che ha perso il becco. Devo ascoltarlo. Maras.

0: tutte le domeniche di mattina il programma Se finisse anche con voi. Grazie ai patrocinatori, grazie a tutti voi altri che ascoltano manco una musichetta del programma. Adesso viene la messa direttamente della Chiesa Matrice San Piero qua di Garibaldi. Grazie Dudu, un abbraccio, buona domenica, buona settimana e fin domenica che vem. Salute, pace, allegria, felicità per tutti.
1: Valeu Marasca, até domingo que vem.
2: A musicalidade de um povo. Domenica Italiana. A Rádio Garibaldi leva a você todos os dias os principais fatos e acontecimentos da região. Nos acompanhe pelo 101.5 FM, site e também pelo aplicativo Rádio Garibaldi.